dolce ed in pesta miwa tu berte per chi li seguli in la una posugia un cielo e lo guanto rosule asbuccia